potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
2: prega per noi.
1: Madre Amabile,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santità,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
2: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio, terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. In Lombardia abbiamo code per un incidente sulla A4, la Milano-Venezia, tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. Sulla Milano-Meda, nelle due direzioni, si sta in coda per lavori tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno. Ed ora andiamo nel nord-est. Sulla A27, la Mestre-Belluno, per lavori fino alle 17 di oggi, è chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre, provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. E anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti di burrasca. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. In Lombardia abbiamo code per un incidente sulla A4, la Milano-Venezia, tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. Sulla Milano-Meda, nelle due direzioni, si sta in coda per lavori tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno. Ed ora andiamo nel nord-est, sulla A27, la Mestre-Belluno, per lavori fino alle 17 di oggi. È chiuso al traffico l'allacciamento con la tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Trieste. L'uscita consigliata provenendo da Belluno è quella di Terraglio sulla tangenziale di Mestre. E anche oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, grandine e venti di burrasca. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Perché tutti coloro che da essa verranno aspersi possono partecipare della tua vita divina. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
1: Andiamo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

0: Gloria a te, Signore.
1: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

La solennità di quest'oggi è racchiusa dentro due parole: è asceso al cielo e siede alla destra del Padre. Quando diciamo asceso al cielo, e che sentiamo dagli Atti degli Apostoli che per 40 giorni si è manifestato, dobbiamo intendere questo, che Gesù risorto, con il suo corpo ha avuto e ha dato un'esperienza visibile e sensibile ai suoi apostoli tanto grande da renderli testimoni. Ma questo tempo o questa occasione della manifestazione fisica di Gesù è finito. Gesù non lo vedremo più in carne ed ossa come noi lo vediamo, come noi ci vediamo e ci incontriamo fra di noi. La fisicità di Gesù non è più possibile incontrarla. È asceso al cielo.

sopra il popolo che il Signore aveva scelto. Allora l'espressione siede alla destra del Padre vuol dire che con la risurrezione Gesù è stato costituito pieno di poteri come Dio, manifestato agli uomini pieno di potere come Dio, su tutta quanta la realtà. A Lui gloria, onore, potenza, come è descritto nell'Apocalisse. E allora noi, per poter capire la festa di quest'oggi, dobbiamo capire il senso profondo di questa sovranità di Gesù, che siede alla destra del Padre, cioè che è Dio manifestato con il suo potere su tutta quanta la storia. Allora, anzitutto, ci facciamo una prima domanda: qual è questo potere che Gesù ha e che possiede? La vittoria sulla morte sta a indicare proprio la presa di possesso di questo potere, perché ha sconfitto la Signora per eccellenza, di fronte alla quale tutti dobbiamo andarci a finire. Lui l'ha sconfitta, quindi il suo potere è stato assunto, preso nel momento in cui lui è risuscitato, e risuscitando entra nel santuario di Dio, cioè nella potenza stessa di Dio, che è l'onnipotente, creatore e Signore di tutte le cose visibili e invisibili. Questo è il potere di Gesù Cristo, costituito tale dalla risurrezione. Ma per avere il potere bisogna anche saperlo esercitare, questo potere. E allora l'ascensione ci dice che Gesù, dalla risurrezione in poi, comincia a esercitare il potere. Qual è allora dunque questo potere? Proviamo a vederlo. Anzitutto è la remissione dei peccati, il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio di tutta quanta l'umanità. Non solo. La partecipazione alla vita di Dio, che noi chiamiamo la grazia, ma che col battesimo noi già abbiamo come partecipazione, come figli di Dio, adottivi, d'accordo, ma figli nel Figlio, in grazia al Figlio. La partecipazione al germe dell'immortalità, sempre col battesimo, e possiamo dire con il dono dello Spirito Santo, che possediamo la caparra, lo Spirito che è dato dal Padre per mezzo del Figlio. Non solo, ma la vittoria contro le potenze del male. Ricordate quello che Gesù ha detto a Pietro: non prevarranno le potenze del male, saranno liberate, dice l'Apocalisse, per un po' di tempo nella storia. Noi ne sperimentiamo purtroppo questo esercizio di apparente sovranità, ma non prevarranno. Vinceranno qualche battaglia, ma non vincono la guerra, perché sono già state sconfitte e verranno incatenate. E poi il potere di guidare la Chiesa e di guidarla e di sostenerla proprio passo per passo lungo tutto quanto il suo cammino, nella persecuzione, nella gioia, nella comprensione del mistero che Gesù stesso ci ha rivelato e che si conclude proprio nella partecipazione alla vita stessa di Dio. Questo è l'esercizio del potere. Ma possiamo farci una terza domanda: questo potere che Gesù ha assunto, che è suo e che comincia già a esercitare, ha già una qualche realizzazione? Si vede già bene la realizzazione del potere di Gesù Cristo? È la Chiesa. E sentite cosa dice San Paolo, non lasciatelo perdere questa parola, mi raccomando. Egli è il capo della Chiesa, ed Dio lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa, nella sua piccolezza, piccolo gregge, rappresenta già il compimento di tutta quanta la realtà cosmica che avverrà alla fine dei tempi, quando Egli ritornerà. La Chiesa già è il compimento di questo. Ma se vogliamo un segno più concreto ancora di questo compimento, l'Eucarestia. L'Eucarestia è già
il compimento è già cieli nuovi e terra nuova, è già la partecipazione alla vita di Dio, è l'eternità che vive e che sussiste nel tempo, pensate, l'eternità che sussiste nel tempo. I medievali l'avevano coniata con una parola, levi eternità. Ci interessa, c'è da perdere questa parola, ma per dire che già il compimento di tutte le cose, di tutte le realtà. E allora se noi partecipiamo davvero all'Eucarestia per il mistero della gloriosa risurrezione e ascensione al cielo, davvero siamo già in questa dimensione che al di là del tempo, nella comunione eterna con Dio, nella felicità di coloro che così, pur nel tempo e nella sofferenza, aspirano a ciò che è vero e duraturo.

0: Io credo in Dio, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Cristo, sommo ed eterno sacerdote, intercede per noi presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per il nostro Papa Leone e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo. Per la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ricordiamo in questa messa i defunti Marino e Olga, Carmen, Maria e i defunti della famiglia Zanoni. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, ispira i nostri cuori alle cose del cielo. Pur vivendo nel tempo e nello spazio, camminiamo nella fede, speranza e carità. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
2: Accogli i nostri doni numero 5.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio. E per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dov'è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, unite nella gloria. Per questo, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi divini misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso dell'ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a noi di ritrovarci insieme per sempre a godere della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
1: oggi il pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri piedi, come anche noi li rimettiamo ai nostri piedi,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore.

0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Quest'oggi terminiamo le nostre rogazioni con l'immagine della Madonna, alle ore 17 il rosario, 17:30 i vespri e poi la processione, il congedo dalla nostra comunità all'inizio della rotonda che è sulla via Emilia. Poi quelli che vogliono raggiungerci con le macchine appoggio anche lì alla rotonda prima del santuario. In questa settimana c'è la preparazione alle prime comunioni. Domenica prossima, giorno delle prime comunioni, la prima messa sarà celebrata alle ore 8 al crocifisso. Alle ore 8 al crocifisso. Poi il primo turno alle 9:15, le comunioni, il secondo turno alle 11. Non c'è la messa a Santa Cleglia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Sono le 9 e 19 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati all'ascolto. Per i lavori al viadotto Gravagna, siamo tra Emilia e Toscana, sono possibili attese sulla 15 della Cisa, Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Fino alla fine di maggio, invece, sulla diramazione per Ravenna, lo svincolo di Cotignola è chiuso per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. Uscita alternativa, quella di Lugo. Sulla 13 Bologna-Padova, dalle 20 di questa sera, sarà chiuso il tratto compreso tra e Bologna Interporto verso Bologna, ma sarà di nuovo percorribile dalle 8 di domani mattina. Sulla 1 panoramica, per consentire lavori di manutenzione, dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e il bivio per la direttissima verso Bologna. Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Bologna. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: Eccoci qua, amici, benvenuti e bentrovati in questo magico mondo. Wow wow wii, wow wow, io sono il mago Alesgar, ma non sono da solo perché quest'oggi è tornata a trovarci, o forse c'è sempre stata, e magari non l'abbiamo notata perché sei piccolina. Fatti la Giulietta, dove sei?
1: Ci sei? Eccomi! Ciao, ciao bimbi!
0: Ciao Fatina, ma dove sei stata tutto questo periodo?
1: Adesso sono stata a giocare con l'albero burlone, con la Fatina Camilla, insomma ci siamo divertite.
0: Ah, che bello, avete tanto da fare, certo, da correre, da scoprire. Oggi, amici, e anche cara Fatina, avremo un ospite che torna a trovarci, avremo un cantastorie. E infatti torna proprio a trovarci nel nostro laboratorio delle magie, il cantastorie Luca Chierigato. E tra poco andremo a sentire che cosa ci racconterà di bello. Ma salutiamo anche l'orchestra delle Cicale Stonate, guidate come sempre dal Gufo Jukebox. Eccolo, ciao ciao Gufo. E poi il Saggio Alieno, l'hai visto? Ma anche il Saggio Alieno è sempre in ritardo. Ma dove l'hai visto?
1: Eccolo, guarda, sta arrivando.
0: Ah, eccolo là.
2: Ciao, ciao a tutti, eccomi. Ciao Fatina, sei tornata. Come stai? Come state? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene, Saggio Alieno. E tu?
0: Ma anch'io, grazie, tutto bene. Tu come stai?
2: Oh, bene, sì, molto bene, grazie. Ero a raccogliere i fichi, quindi sono arrivato un attimo in ritardo.
0: Ah, ma sono buoni, eh.
1: E invece sai che io ho raccolto l'uva?
0: Ah, però!
1: Sì, sono andata a pigiarla con i miei piedini.
2: Ma che buona! Sì, è buona l'uva e fa tanto bene anche, proprio come i fichi. Infatti la frutta bisogna mangiarla, assolutamente. Io la mangio sempre, certo, con moderazione, senza esagerare.
0: Ah beh, certo, giustamente. Bravo Saggio Alieno e brava anche la Fatina Giulietta. Ma ragazzi, iniziamo, ci sono i nostri amici che ci aspettano, ci ascoltano, e quindi dobbiamo raccontare subito una bella filastrocca, ce l'hai?
2: Ma certo, che pensi che sia impreparato? Ma certo, ce l'ho. Guarda, sentite bene. Allora, questa filastrocca parla proprio delle fiabe e delle filastrocche. Sentite, le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere e nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla, è una bella addormentata e bisogna risvegliarla. Ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà, un bimbo la sua favola invano aspetterà.
0: Ah, grazie, ma che bella filastrocca! Fiabe e filastrocche scritta da Rossana Guarnieri, e grazie Saggio Alieno per avercela interpretata. Allora, amici, Fatina, tra poco andremo nel nostro laboratorio delle magie, lo sai, ormai l'abbiamo detto giustamente, ma vogliamo anche ricordare ai nostri amici come fare per mandarci magari le loro filastrocche preferite, le loro barzellette preferite, così le facciamo imparare sia al Saggio Alieno che all'albero burlone che poi andremo a trovare proprio in conclusione. Come fare per scriverci, Fatina?
1: Beh, è molto semplice. Sulla tua email, ciaomago@gmail.com.
0: Ma certo, esatto, ci possono mandare i loro disegni e anche i loro saluti. ciaomago@gmail.com. Allora direi di iniziare subito con una bella canzone che piace a grandi e a piccini. Ci fa ballare tutti insieme. Eccola!

0: Ritorniamo nel nostro laboratorio delle magie, dove appunto ci sono ogni volta ospiti speciali, magici, e quest'oggi ci è tornato a trovare proprio un cantastorie, un vero e proprio cantastorie. Abbiamo con noi Luca Chierigato. Ciao Luca, ben trovato!
1: Ciao, giusto, si dice così.
0: La parola magica, esatto. Quest'oggi tra l'altro ci porti anche un dono, ci porti un regalo, perché noi ci siamo sentiti tante volte, sei stato ospite tante volte di Wawawiwo, ma però quest'oggi hai un dono in più, perché hai un libro che hai pubblicato niente meno che con Mondadori. Di che storia hai bisogno? Di Luca Chierigato.
1: Sì, esattamente, è un dono anche per me, ti dirò la verità, ma quale sgarbo, nel senso che è un dono che faccio volentieri ai lettori, ma il primo dono è arrivato perché sono quasi 30 anni che speravo di avere l'occasione di pubblicare questo libro, e finalmente è arrivato, quindi quando lo vedo in libreria anch'io lo tocco, lo sfioro,
0: un'emozione.
1: Lo uso, lo mangio.
0: E sono tante storie, perché uno si aspetta un libretto di storie piccolino, ecco, invece no, è un bel libro sostanzioso che si può iniziare da dove si vuole, perché comunque sono storie legate da un tema, questo sì, perché appunto rispondono, ok, alla domanda di che storia hai bisogno, di una storia che ti calmi, di una storia d'amore, però comunque ognuno può andare anche alla ricerca della storia che più lo affascina.
1: Ma sì, è nato proprio così, è nato col desiderio che fosse una sorta di, passami il termine, libro delle risposte, dove uno può svegliarsi veramente ogni mattina, a caso aprire e vedere che cosa gli porta il libro, che cosa gli porta in dono l'universo, no? Quindi sto ascoltando tanti lettori che lo leggono proprio così, lasciandosi guidare un po' dal caso, mentre alcuni lo leggono anche in ordine, perché anche se lo leggi in ordine ha comunque un suo senso. Abbiamo raccolto 55 storie che sono del mio repertorio e abbiamo proprio deciso di scegliere quelle più adatte alla risposta proprio della domanda che dà il titolo al libro, no? Di che storia hai bisogno, quindi ci sono tanti bisogni diversi che ognuno di noi vive nella vita, e io ne ho scelti, per così dire, 11, che mi sembrano parole molto importanti. C'è la bellezza, c'è la lotta, c'è la rivoluzione, l'amore, la grazia, insomma, cose che mi sembrano importanti studiare oggi come oggi. E 55 storie che rispondono a tanti bisogni diversi. I bisogni della vita sono tantissimi. Io ne ho scelto 11 parole magiche che mi sembravano, come dire, importanti da sottolineare e da proteggere, come dire.
0: Bello, infatti, ma sono storie poi, infatti, che cioè, storie brevi, storie lunghe, che comunque ti fanno viaggiare con l'immaginazione. Tu tra l'altro hai usato come titolo Di che storia hai bisogno, che è un po' la tua domanda, un po' il tuo motto, che poni anche quando in giro per strada vai a raccontare le tue storie, quando incontri la gente.
1: È una domanda che mi guida da tantissimi anni, da quando faccio il cantastorie per la strada, come questo cartello magico che porto, e fa ridere pensare che non conto più le volte. Questa mattina ho raccontato una favola al telefono, la persona un po' dall'altra parte di che hai bisogno mi ha chiesto una storia di amicizia.

0: se io ho deciso che cosa raccontare. Quindi è una domanda veramente, non riesco davvero a contare le volte che l'ho fatta, e soprattutto i doni che ho ricevuto anch'io a mia volta nel sentirmi rispondere, no?
1: Certo.
0: Quali sono i bisogni delle persone.
1: Bellissimo, perché tu racconti anche storie al telefono, sei scrittore, formatore, attore, regista, insomma, ma sei anche e soprattutto cantastorie, quindi appunto le storie oggigiorno hanno tanti mezzi, tanti modi per uscire, e quello anche di utilizzare un libro, che è un modo anche classico, però è sempre affascinante, è sempre bello poter appoggiare il libro sul comodino e appunto consultarlo quando si ha bisogno, è meraviglioso.
0: Meraviglioso. Tra l'altro tanti lettori mi dicono una cosa che mi colpisce molto, mi commuove, mi dicono alla fine del libro: ho scoperto che il libro mi ha ricordato che avevo bisogni che non ricordavo di avere. Quindi questa è una delle cose più interessanti che mi è capitato, no? Cioè che qualcuno dice non stavo tenendo conto di quel bisogno, invece in effetti c'è, il libro me l'ha ricordato. Questa è una cosa molto bella che mi capita.
1: Bello. Allora, prima della pausa musicale, poi tra poco ci ascolteremo una tua storia, un tuo regalo appunto per noi, per i nostri ascoltatori, ecco. Ma come nascono? Quali sono le storie delle tue storie? Come nasce una storia? Io so che tu giri col taccuino. Un cantastorie fa anche così, prende nota, perché può arrivare da un momento all'altro un input, un segnale, un messaggio, no?
0: Sì, come diceva Dostoevskij, prendo appunti con gli occhi. Si va in giro, no? E si guarda il mondo, e sulla base di questo si decide cosa raccontare. Ma guarda, io devo dirti, ci sono tantissimi punti di partenza diversi. Ogni tanto arriva il titolo di una storia, arriva un'immagine, arriva un gioco di parole, arriva un'idea, no? Con cui voglio portare a casa, come dire, un piccolo racconto. Ultimamente, per esempio, volevo scrivere la storia di questo signore che era scritto a matita, che poi però mentre ci stavo pensando è diventata una bambina a matita, e quindi poi è nata la bambina a matita, perché mi piaceva anche il titolo, no? La bambina a matita.
1: Bello.
0: E ogni volta veramente, come dici tu, ogni storia ha una sua storia, no? Di genesi, no? Come viene nata, da cosa arriva, da un'intuizione, da un dolore anche ogni tanto, Alessandro, diciamo, no? Certo. Tanto magari delle cose ci fanno anche un po' soffrire, e attraverso, come dire, il racconto riusciamo anche a trasformarle, no? Non a cancellare il dolore, ma a trasformarlo, a fare in modo che ci dica qualcosa di interessante, o anche un ricordo, no? Tante suggestioni diverse, come dire, è come se la nostra fantasia per me fosse una piazza da cui arrivano, in cui confluiscono mille vie, e ogni volta
1: dobbiamo riordinare.
0: Star a noi essere, come dire, accorti e allerta, perché arrivino, perché questa via arrivi nella piazza e abbia qualcosa da dire in questo senso.
1: Bellissimo. Beh, allora noi ti ringraziamo, ovviamente tra poco poi ci ascolteremo una bella storia. Ricordiamo ancora, di che storia hai bisogno? Questa è la domanda, ma è anche il titolo del libro, edito da Mondadori, Parole su misura, scritto da Luca Chieregato. Grazie Luca, un abbraccio intanto.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Ah, grazie, ciao.

Il tenero accio. Il tenero accio, questo si sa, è straniero in patria, non è una novità. Reietto e maledetto dalla lingua italiana, quando arriva lui quasi ogni parola frana. Trasformare le cose in modo sprezzante è compito ingrato, persino umiliante. Lo ammette anche lui, povero accio, e pensa tra sé: il mio è un lavoraccio. Al suo semplice passaggio il cane diventa cagnaccio, il tipo tipaccio, il ragazzo ragazzaccio, il momento momentaccio. Non se la passa meglio sua sorella, Accia, che ha creato la giornataccia e la figuraccia. Il nostro eroino si consola un pochino quando dà alle parole un altro destino. Ecco che il ghiaccio, il pagliaccio e il polpaccio gli fanno sussurrare: allora anche io qualcosa di buono faccio. Povero, piccolo, tenero accio, più che un soffisso si sente uno straccio. Ma come spesso accade tra le pagine di storia, anche l'ultimo degli ultimi ha il suo momento di gloria. L'istante più dolce della sua professione fu quando conobbe l'abbreviazione. Lei passeggiava sovente nel dizionario, abbreviando le parole in modo sommario. Anche il suo mestiere non era molto gradito. Con la sua comparsa si accorciava persino l'infinito. Appena Accio la vide, ebbe un'intuizione. Anche l'abbreviazione poteva subire un'abbreviazione. Le corse incontro, le chiese di avvicinarsi e, sussurrandole all'orecchio, la invitò ad abbreviarsi. Lei capì al volo, si illuminò e si abbreviò. Lo strinse a sé e in un soffio lo baciò. Eran così uniti da parer cosa sola, e in un attimo misero al mondo una dolce parola. Eccoli insieme, Abr e Accio. Quello fu il giorno in cui nacque l'abbraccio.

0: Amici, siamo di nuovo insieme, però è arrivato già il tempo di salutarci, perché siamo giunti al termine, cara Fatina, proprio di questa puntata. Eh certo, abbiamo intervistato, abbiamo conosciuto meglio Luca Chierigato con il suo ultimo libro di Che storia hai bisogno, edito da Mondadori. Abbiamo anche ascoltato una bella storia e adesso siamo arrivati qui dal nostro Albero Burlone. Ciao Albero!
1: Ciao Albero!
2: Ciao a tutti! Ciao Fatina, ciao Mago e ciao amici!
0: Ah, ci ha salutato proprio tutti il nostro Albero Burlone. Stai bene? Hai ascoltato anche la puntata di quest'oggi, giusto?
2: Ma certo, che poi a me piacciono molto le storie e mi piace molto anche farmele raccontare qui e là da qualche animaletto, qualche uccellino che passa a trovarmi.
0: Ah, hai capito, Anche a te, Fatina, piacciono le storie, tra l'altro.
1: Certo, a me piace soprattutto ascoltarle.
0: Ah, che bello, è bello anche raccontarle, è bello. Allora, è arrivato anche il momento di ascoltarci una bella barzelletta. Fatina, ce l'hai una caramella per il nostro Albero?
1: Ma certo, eccola qui. Attento, prendila al volo.
2: Grazie, buona questa, al gusto peperonata.
0: Ah, perché a lui piacciono le caramelle così, solo a lui. Dai, sentiamo che barzelletta ci racconta quest'oggi.
2: Oh, sentite questa. Marcolino chiede al papà, sai scrivere il tuo nome ad occhi chiusi? E lui risponde, beh sì, ci posso provare, perché no? Perché è arrivato il momento di firmare la pagella.
0: Ma si vede che
1: dai.
0: Non doveva essere tanto bella questa pagella, e quindi mamma mia. Siamo giunti al termine. Beh, naturalmente, se avete delle barzellette preferite, magari ne conoscete alcune, o anche delle filastrocche, mandatecele, scriveteci, così le facciamo imparare sia all'albero che al nostro saggio alieno. E come fare per scriverci?
1: Sempre sulla tua email, ciao mago@gmail.com.
0: Certo, e possono mandarci con l'aiuto dei genitori anche i vostri disegni e i vostri saluti, sempre a ciao mago@gmail.com. Ma c'è anche un modo per riascoltarci, vero Fatina? Come fare?
1: Certo, sempre sul tuo sito www.magoalescar.com.
0: E certo, lì infatti trovano la pagina wow con tutto l'archivio delle puntate passate. Poi, se invece volete vederci, potete anche scoprire sul mio canale YouTube Mago Alesgar gli episodi di Dal Cappello del Mago, con delle belle canzoni, delle magie che proprio potrete vedere. È un programma per famiglie, ecco, che invece potrete vedere. Invece qua ci ascoltate e lì ci potrete vedere. Bene, siamo giunti al termine, amici. Ci sentiamo, sempre qui, vero Fatina?
1: Certo! Un bacio a tutti, bimbi! Ciao!
0: Ciao, alla prossima!
1: Ciao!

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: E già sabe se filosofo.
2: È filosofo
1: e tiene che roba tu. Bags. Che le rompo. Che le rompo. Che le rompo.

0: SMS, telefono 333 269 3367, o scrivi a info@gmesicurezza.it.
1: Regional Radio.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici, buona domenica, buon viaggio a chi è già in movimento e buon relax a chi è ancora a letto, buongiorno. Oggi la giornata promette bene, insomma, promette un bel sole e insomma quando c'è il sole c'è vita cari amici. Partiamo subito con un bellissimo brano e poi abbiamo tante cose da raccontarvi, andremo al Salone del Libro di Torino, avremo delle interviste e vi faremo ascoltare bella musica e speriamo belle notizie. Avanti con la musica, buongiorno anche ai nostri interlocutori al di là del vetro Lorenzo e poi abbiamo le nostre radio collegate, Media Radio Castellana in Bologna e Radio Diffusione Europea Trieste. Buona giornata a tutti voi, ecco qua, partiamo subito.

Adios Lepito, Joannes. Bene carissimi amici, avete sentito già dai radiogiornali, dalle nostre news anche, che in Cuba c'è qualche movimento che sta facendo sciopero, sta contrastando chi li guida, perché chiaramente la povertà non è una cosa bella, e Cuba si è isolata dal mondo, ma a prescindere quello, insomma, il popolo non vive bene. Quando il popolo non vive bene, in questo caso hanno preso pentole e hanno iniziato a fare rumori, veramente a scioperare. Bene, il popolo di Cuba è un popolo fantastico, a parte gestito male dal potere, perché sotto dittatura non vive bene, vive nella povertà, diciamolo. Però è un popolo che vive di musica, e la musica è veramente, sanno ben suonare e sanno viverla nel modo molto bello. Relax e cha cha cha music, Havana Cafe Music, cha cha, son cubano.

0: c'è un ritmo che solo loro sanno fare, sicuramente c'è un ritmo fantastico di questi personaggi cubani, veramente qualcosa di meraviglioso. L'interiorità e la grazia negli incontri al Salone del Libro di Torino. Continuano gli eventi della manifestazione editoriale piemontese, sia venerdì 15 e sabato 16 si sono presentati due recentissimi volumi editi dalla libreria editrice Vaticana, Liberi sotto la grazia, gli scritti di Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV, e Coltivare la vita interiore del cardinale José Tolentino de Mendoza. Questo servizio è di Eugenio Murrali. Ci ascoltiamo l'intervista a Padre Ferrel, parla di Liberi sotto la grazia. Ci ascoltiamo adesso una serie di interviste. Andiamo con Padre Ferrel.
1: E grazie per essere qui con questa opportunità. Il libro che stiamo presentando oggi è Liberi sotto la grazia. Sono i scritti di Robert Prevost quando ha servito l'ordine di Sant'Agostino come priore generale. Stiamo dicendo degli anni 2001 fino al 2013. Il titolo viene dalla regola di Sant'Agostino che tutti gli agostiniani nel mondo e tantissimi altri seguono, che vivere in comunità. L'ultimo capitolo dice che queste regole non dovete seguire come schiavi, ma sotto la legge, ma come liberi sotto la grazia. E tutti i messaggi che ha dato, ha fatto, tutte le omelie, i discorsi che ha fatto Prevost, sono con questa linea, attraverso tutti i messaggi. Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri file nel libro. Uno è di povertà. Dobbiamo sempre essere consapevoli che viviamo insieme, i ricchi e i poveri. Tutti siamo i figli di Dio. Questo è importante di a volte ricordare nella nostra vita, dentro la comunità e fuori. Un altro tema è di studiare, sempre come formazione permanente. Studiare le Sacre Scritture, studiare i padri della Chiesa, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo, che sviluppare dentro se stessi un consapevolezza di se stesso per conoscere Dio meglio.
0: Adesso andiamo ad ascoltare ancora un'altra intervista. Annalisa Cuzzocrea parla sempre di Liberi sotto la grazia. Ce la ascoltiamo.
2: Liberi sotto la grazia è il Papa che raccoglie le lettere, le prediche, i messaggi di Papa Leone. È un libro importante perché si comprende qual è la missione che Papa Leone sente dentro di sé. La racchiudo in un'unica cosa, ma poi questa cosa si porta dietro la lotta contro la povertà, la lotta contro la guerra, quella per la pace e quella per i migranti. Questo elemento è l'idea di comunità, che è l'idea di comunità agostiniana, e che è l'idea di una comunità che non è chiusa, che non è autoreferenziale, che non si compiace del suo essere virtuosa, ma è una comunità che va nel mondo, che cerca il linguaggio adatto per andare nel mondo, che va incontro al povero, incontro al sofferente e che vuole essere agente di cambiamento del mondo. Questa idea di Chiesa, che io credo fosse già l'idea di Papa Francesco e che è magnificamente interpretata adesso da Papa Leone, è un'idea di Chiesa che è l'antidoto al male dei nostri tempi, cioè l'antidoto alla divisione, è l'antidoto all'idea che i problemi si risolvono col conflitto e con la guerra.
0: Andiamo sempre ad ascoltare da questa manifestazione, che è il Salone del Libro di Torino, l'intervista al Cardinale José Tolentino de Mendoza, Coltivare la vita interiore. Ci ascoltiamo l'intervista del Cardinale Mendoza.
3: In tanti incroci della nostra vita, sicuramente nei fondamentali, possiamo dire che in principio è lo stupore, perché lo stupore è quella disponibilità per l'ospitalità della rivelazione che viene tramite l'incontro con gli altri, tramite i grandi libri, le parole che servono di apripista a Dio nel nostro cuore. Penso che il stupore sia una scuola di umanità, perché insegna ai nostri sensi che nel nostro tempo alle volte noi deleghiamo alle macchine, alla tecnologia i nostri sensi, mentre lo stupore è capace di accendere i nostri sensi e farci più presenti, renderci più presenti al presente dell'istante, dell'oggi della storia. Per quello lo stupore è così importante anche in termini spirituali, perché il stupore è quello che noi vediamo in tante rappresentazioni religiose, è la coscienza che siamo davanti al mistero, che siamo davanti alla domanda, che siamo davanti al grande enigma. Mosè, davanti al rovetto ardente, si è riempito di stupore, e è proprio quel stupore che dopo vediamo in Pietro nel momento della trasfigurazione, che è sempre la vicinanza al mistero, che si traduce in tanti modi e in tante forme, è per noi tradotto, sperimentato proprio nell'esperienza della meraviglia e dello stupore.
4: Quindi il rapporto tra fede e cultura, a partire proprio dal suo libro Coltivare la vita interiore, com'è possibile oggi questo dialogo?
3: Noi abbiamo bisogno di coltivare, vuol dire la vita interiore non è un automatismo, è una scoperta. C'è un lavoro necessario per svegliare la interiorità dell'uomo. E la cultura è un'alleata di questo lavoro della vita spirituale. In un salone del libro come questo che viviamo oggi, pieno di lettori, è qualcosa che ci riempie di speranza, perché vuol dire che questo lavoro spirituale, del quale la lettura è un strumento importantissimo da sempre, continua vivo e continua a sedurre tanti lettori, tante lettrici nel mondo presente.

Ma voi c'è qualcuno che riguarda The Rockers? Passato molto tempo, non è? Sono successi veramente antichi, insomma, del passato. Vi vogliamo far ascoltare però un pezzo molto bello, Lascia l'ultimo ballo per me. Era prodotto dalla RCA, che molti di voi nemmeno hanno sentito mai parlare.

Vogliamo fare una cosa che normalmente non facciamo, ma questa mattina mi sento proprio di farla, perché ci è arrivato un messaggio molto bello di una signora da lei sono, pensate, le 18:30 circa, quindi un messaggio dall'Australia. Lei ci ascolta, è un'italiana che vive in Australia ormai da 40 anni, quindi potete regolarvi anche un po' con l'età, e ha fatto una richiesta specifica ben bella, molto bella, e io l'accontento perché mi fa piacere che, insomma, al di là di tanta strada ci sia qualcuno che comunque ci ascolta. Scusate, e effettivamente sono tanti gli italiani all'estero che ci seguono attraverso streaming. Bene, la prima cosa bella, Nicola di Bari e carissima Eleonora si chiama, è dedicata tutta a te.

Bene, spero di aver fatto una cosa gradita, Eleonora, mi fa molto molto piacere. Comunque chiunque può mandarci un WhatsApp e magari, se sta all'estero, richiedere qualche canzone particolare che le loro radio non trasmettono, anche se in Australia ci sono due o tre radio che vanno con programmi in italiano. Adesso è la volta di Antonello Venditti. Buona domenica a tutti voi, cari amici.

Ed era buona domenica carissimi, carissimi amici, anche a coloro che ci ascoltano attraverso le onde medie di Media Radio Castellana e al DAB di Media Radio Castellana di Bologna. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati ancora gli amici di Radio Diffusione Europea Trieste, sono tantissimi, e beh, buona giornata anche a voi cari amici, buona domenica. Noi adesso passiamo a qualche altra notizia perché ne abbiamo più del normale, ma non sono belle purtroppo. Non parliamo di quello che è successo ieri a Modena perché sono cose che non dovrebbero succedere e comunque non ne voglio parlare, non ne voglio parlare perché bisogna che tutti in Italia tiriamo verso una direzione. Chi in Italia ci può stare, ben venga e sia messo nelle condizioni di lavorare e di vivere bene. Chi non ci può stare in Italia deve essere rimandato da dove è venuto. Questo è il mio pensiero, ragazzi. Non mi prendete per, non lo so, ma io dico solamente che quando vado in ferie io mi adeguo a tutto quello che è un'altra nazione, le abitudini, i modi di fare, addirittura sono curioso di mangiare le loro cose, quindi insomma bisogna che chi viene da noi si adegua alle nostre leggi soprattutto, e se c'è qualcosa che non gli va bene non devono rompere le scatole qui, devono ritornare da dove sono venuti sia loro che i loro genitori. Ecco, inutile fare rumore qui perché qui poi la giustizia è lenta ma arriva e te ne vai in galera e quindi non ci sono alternative. Adesso parliamo di Lampedusa. Purtroppo muore una neonata per ipotermia, altri migranti con segni di torture. Ennesimo salvataggio questa notte al largo dell'isola di Lampedusa, appunto, di una imbarcazione su cui viaggiavano 55 migranti provenienti da vari paesi africani. Nulla da fare per una bimba di appena un mese arrivata in condizioni critiche. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Save the Children non è una fatalità, è il fallimento di politiche che continuano a mettere i confini davanti alla vita. Non sono d'accordo con Save the Children perché non si può, ci sono altri modi per arrivare in Italia e devono essere quelli legali, non quelli illegali. Quindi quelli illegali vanno assolutamente fermati. Questo è il mio pensiero. Adesso ci ascoltiamo quello che era l'ombelico del mondo, ve la ricordate? Ma sì, ma è bella anche questa, no? Lorenzo Giovanotti, Cherubini.

0: ballando.
1: Noi stiamo ballando, però le notizie non sono belle. Libano, Israele attacca la valle del Beka, 18 morti in 24 ore. Tra le vittime figurano anche alcuni paramedici colpiti in un raid. Anouf Migliaia, raid su Anouf, scusate, migliaia di civili continuano a lasciare le aree meridionali del paese. Accanto alla crisi umanitaria si aggrava anche quella economica. Il ministro dell'economia libanese ha stimato in circa 2 miliardi di dollari le perdite provocate dall'escalation militare, e questo è veramente un grave problema. Adesso vi vogliamo far ascoltare qualcosa in lingua napoletana, perché c'è un grande Renzo Arbore con Aum Aum.

Beh, questa è dedicata proprio a tutti i napoletani, a tutti i napoletani, perché ce ne sono tanti, ma soprattutto all'estero. Questa mattina è stata molto emozionante ricevere questo messaggio dall'Australia della signora Eleonora, che ancora ci segue, quindi ci fa molto molto piacere averla potuta accontentare.

0: Questa era una di quelle canzoni che quando le mettevamo col 45 giri consumavamo tutte le scarpe su una mattonella, perché erano quelle canzoni che si ballavano tra amici la domenica pomeriggio o a casa di quello, a casa dell'altro, e ci si organizzava insomma anche per sentire la guancia calda di qualche ragazza che insomma ti piaceva magari, no? Quindi almeno per me mi porta dei bei ricordi. Andiamo ancora con un altro bellissimo cantante, Gianni Nazzaro, l'amore diventa poesia. Oggi stiamo sulla poesia, eh?
1: Io canto

Allora prepariamoci, perché il finale oggi lo facciamo con quel grandissimo Tassinari, sax, ma lo faccio per alcuni amici, perché io lo so, stanno ascoltando a quest'ora e loro aspettano con passione la voce di un sassofono vero. Era Sanremo 2025 e Coma Cose cantava Cuoricini.

Carissimi amici ascoltatori, adesso andiamo in finale proprio con il re del sax, Fiorenzo Tassinari, secondo a nessuno. Questo era un brano live registrato nel 2013.

Carissimi amici, su questo brano un grande abbraccio e un buon inizio settimana a tutti gli amici che ci seguono attraverso le onde medie di Radio Regional, Media Radio Castellana di Bologna, Radio Diffusione Europea di Trieste. Buona domenica, mi raccomando, su con la vita, e se Dio vorrà ci sentiremo ancora domenica prossima. A presto.

0: sono le 11.
1: La città della
2: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
3: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 52. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un guasto al trasmettitore che Radio Capodistria utilizza su 1170 kHz, che ha permesso la ricezione di Transworld Radio Eswatini dal sud del continente africano. Successivamente vi presenteremo il nuovo arrangiamento del tradizionale segnale di intervallo della Radio Vaticana, Christus Vincit. Seguirà una nostra intervista con Massimo Causo, critico cinematografico, per scoprire cosa unisce due mondi apparentemente lontani tra loro come la radio e il cinema. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
4: Radio Cooper Capodistria. Diamo inizio al nostro programma in lingua italiana. Trasmettiamo dalle 6 alle 20 su onde medie 256,4 metri pari a 1170 kHz e su modulazione di frequenza stereo nell'arco delle 24 ore su 103,1, 97,7, 89,3, 88,4 MHz.
3: Probabilmente sarete già a conoscenza del fatto che Radio Capodistria, a causa di un guasto, ha interrotto le sue trasmissioni in onde medie su 1170 kHz verso le 11.30 italiane dello scorso 12 maggio. Fino alle ore 15 del 14 maggio non aveva ancora ripreso le sue trasmissioni. Tuttavia, secondo varie fonti, nel frattempo vi sarebbero state delle riaccensioni temporanee. Vale la pena ricordare che l'assenza su 1170 kHz del segnale di Radio Capodistria lascia spazio ad alcune prede di X come Transworld Radio dallo Swaziland, paese incastonato all'interno del Sudafrica che oggi si chiama Eswatini e che trasmette in inglese su 1170 kHz dalle 20 alle 22.50 ora italiana. Ed infatti la ricezione di questa emittente è stata segnalata la sera del 12 maggio da Andrea Lavendel nella sua postazione remotizzata in provincia di La Spezia in Liguria e Walter Mola in provincia di Torino. L'emittente è stata ascoltata intorno alle 22 italiane anche la sera del 13 maggio da Alessandro Groppazzi di Trieste con buon segnale ed ottimo audio. Secondo Andrea Lavendel, durante le ore notturne su 1170 kHz è abbastanza frequente la presenza dell'emittente statunitense WWWVA, quindi Whiskey Whiskey Victor Alpha, che trasmette dal West Virginia. Si tratta di una news radio che di notte passa a una programmazione religiosa che Andrea ha ricevuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio, nonostante le condizioni pessime della propagazione, con un segnale molto debole ma netto. In previsione di ulteriori possibili, seppur momentanee, sospensioni delle trasmissioni di Radio Capodistria su 1170 kHz, tenetevi pronti per tentare l'ascolto di Transworld Radio Eswatini, operativa, come già detto, tra le 18 e le 20.50 con un programma in lingua inglese. Radio Vaticana rinnova la sua identità sonora in occasione del 95esimo anniversario. Lo storico segnale di intervallo basato sul Christus Vincit si presenta oggi in una veste aggiornata, capace di coniugare tradizione e linguaggio contemporaneo. Accanto al nuovo impianto sonoro, articolato in diverse versioni nell'arco della giornata, si registra anche il ritorno delle cartoline QSL, segno di attenzione verso gli ascoltatori sparsi per il mondo. Sentiamo in proposito il servizio di Leo Spalluto.
0: Per celebrare il suo 95esimo anniversario, la Radio Vaticana ha modernizzato il suo segnale d'intervallo. La melodia di Carillon, che segue il celebre Christus Vincit, è stata riarrangiata in una tonalità moderna, mantenendo così un legame diretto con la tradizione e offrendo al tempo stesso una nuova firma sonora capace di parlare alla sensibilità contemporanea. È stato il maestro Marcello Filotei, membro della redazione dei programmi musicali, a curare l'adattamento dell'opera del compositore cecoslovacco Jan Kunc. Questo nuovo sistema di identificazione sonora accompagna gli ascoltatori durante tutta la giornata e si integrerà stabilmente nella programmazione. Attualmente si presenta in 4 versioni, ciascuna pensata per un diverso momento della giornata radiofonica. Una per il risveglio.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: A queste si aggiungono due brevi jingle. Il primo utilizza l'introduzione del tema, il secondo la sua conclusione, creando così un collegamento immediato e riconoscibile con l'identità sonora originale. Il maestro Pierluigi Morelli ha inoltre creato un jingle specifico che richiama l'orchestrazione barocca, conferendo una dimensione storica e musicale che si inserisce armoniosamente nella tradizione della radio papale. Radio Vaticana torna anche a inviare per posta le cartoline QSL. Si tratta di una cartolina stampata fronte retro, con una citazione del Papa sull'importanza della radio e una foto della sua visita a Santa Maria di Galleria del 19 giugno 2025.
2: Questa non è la musica che trasmettiamo qui!
3: A FVN Radio Saigon, con cui si roccheggia e si roleggia dal Mekong al Tada Danang.
4: Radio Saigon, sempre meglio di Radio Saigonorea, o ci vuole la penicillina. Voltiamo pagina.
5: Cinema e radio, due mondi davvero così lontani? Nell'intervista che segue ne parliamo con Massimo Causo, critico cinematografico, programmatore di festival, docente universitario e giornalista. Un viaggio tra pellicole, voci, immaginari sonori e grandi storie del cinema per scoprire come la radio abbia ispirato registi, personaggi e narrazioni indimenticabili. Benvenuto Massimo.
6: Bentrovati, grazie per l'invito.
5: Possiamo affermare che il cinema ama raccontare la radio?
6: Tra cinema e radio c'è un rapporto d'amore fatto di film molto, molto belli, in cui la radio è stata esaltata in tutte le sue possibilità, in tutte le sue potenzialità, sia a livello, diciamo, storico, no? come tradizione storica, sia a livello narrativo. La linea che tiene insieme la traccia sonora, che è quella ovviamente della radio, e quella visiva, è una linea che in qualche modo crea una contiguità empatica molto forte. Questa idea del DJ narratore, no, demiurgo, no, che è proprio della radio, soprattutto della radio classica, che costruisce una narrazione su una tessitura musicale e verbale allo stesso tempo, no, è un qualcosa che ha un grande fascino rispetto alla possibilità del cinema, no, di lavorare su una espansione sonora dell'immaginario. Il cinema ha ambito per lungo tempo a trovare la voce, la sua voce, no, prima di diventare appunto il cinema sonoro, per cui, come dire, questa attrazione per tutto ciò che è sonoro e vocale in qualche modo probabilmente è rimasta nel DNA del cinema come narrazione, quindi probabilmente sì, ama il cinema, ama raccontare la radio.
5: Se dovessimo scegliere un film che rappresenta meglio lo spirito universale della radio, quale sarebbe?
6: Indicherei di sicuro un film di Woody Allen del 1987, Radio Days, che molti ascoltatori di sicuro conoscono. Radio Days è un film che racconta in maniera molto precisa qual è stata l'influenza della radio sull'immaginario collettivo, sulla costruzione, no, di un'identità anche collettiva del popolo, nel caso specifico americano. No, film che alcuni hanno individuato come l'Amarcord di Woody Allen, no? E questo lo dice lunga, perché appunto è un film su cui Woody Allen, che è un autore chiaramente molto introflesso, no? Molto portato a raccontare se stesso anche quando racconta storie altrui, no? Storie non personali, e in questo film Woody Allen costruisce un racconto della sua infanzia nei Queens, una riproposizione di quella che è stata in qualche modo la sua famiglia, però crea poi un immaginario molto più ampio, e lo fa partendo attraverso l'immaginario radiofonico, cioè il ritrovarsi come famiglia attorno a questo strumento che si accende in salotto e porta il mondo nelle case e porta le case in qualche modo nel mondo, con poi la scena clamorosa, la ricostruzione straordinaria della famosa trasmissione di Orson Welles sull'invasione degli alieni, che viene ricostruita, riproposta da Woody Allen in una maniera molto interessante.
5: Ascolta, avevo in serbo di chiederti qual è la scena radiofonica più potente che ricordi, è questa che hai appena annunciato o ce ne sono altre?
6: No, se devo dirti la verità, se dovessi individuare delle scene radiofoniche potenti, andrei su cose un po' forse meno, come dire, eclatanti e su film meno legati direttamente alla radio come strumento e come soggetto della narrazione, no? Se devo citarti una scena radiofonica che io trovo clamorosa e che ogni volta che vedo provo che brividi, devo risalire a Fog di John Carpenter, che è un grandissimo film horror di un grandissimo maestro del cinema, non solo horror, ed è una scena in cui nel finale c'è Stevie Wayne, che è questa DJ radiofonica arroccata in questa emittente radiofonica che trasmette da un faro sulla costa e che dall'alto osserva questa nebbia che sta invadendo, no, la città di Antonio Bay, portando con sé gli zombie assassini, e lei dall'alto cerca di guidare la città per allontanarsi dalla nebbia, da questa nebbia che avanza, e soprattutto c'è il momento in cui cerca di salvare il figlio che la ascolta a casa e la aspetta. È un momento di grandissima tensione, ma è un momento in cui la radio diventa protagonista della tensione, ma anche forma di risoluzione in qualche modo, e diventa anche qualcosa in più della tradizionale narrazione del DJ radiofonico che accompagna le note della cittadina lontana, perché crea un meccanismo anche di comunicazione salvifica in qualche modo, ed è un po' controcampo, se vogliamo, di un'altra radio molto bella che io amo molto nel cinema, che è un film, On the Road 2, il primo film di Steven Spielberg, in cui c'è questo lungo incipit del film in che è tutto giocato appunto sull'ascolto di un programma radiofonico, il protagonista che in auto intraprende il suo viaggio nelle strade dell'America più profonda, dove poi appunto subirà l'attacco mortale di questo camionista assassino che tenta di ucciderlo buttandolo fuori strada. In questo caso la radio è il momento, il controcampo di accompagnamento dell'inizio del film, in cui quest'uomo che stiamo imparando a conoscere e che non proferisce parola sino a un certo punto del film, è soltanto lì che guida la sua auto. Le trasmissioni radiofoniche servono in qualche modo a creare un intelligentissimo tessuto psicologico di rimando sul quale poi verrà configurata la psicologia di questo uomo comune, che come è uno dei tanti uomini comuni in situazioni straordinarie in cui si trovano i protagonisti dei film di Steven Spielberg.
5: Secondo te il cinema ha reso la radio più romantica di quanto sia davvero?
6: In qualche modo sì, ma perché è nel gioco naturale, no, delle cose. Il cinema ha una potenza mitopoietica direi quasi automatica, no? Tutto ciò che viene proiettato su grande schermo assume dimensioni cubitali in qualche modo, e il racconto che viene fatto di qualunque cosa ha una sua potenza espressiva centuplicata in qualche modo. La radio torna a essere in qualche modo un elemento di affiancamento della vita quotidiana dei personaggi, e laddove crea un controcampo, come nelle scene che citavo prima, un controcampo psicologico, aiuta a definire personaggi, ma laddove diventa un elemento di, come dire, di accompagnamento di sottofondo, assume automaticamente anche una dimensione più romantica, perché in qualche modo diventa una tessitura sonora, no? Una colonna sonora della vita quotidiana che aiuta del tutto. Poi ci sono chiaramente le grandi narrazioni radiofoniche fatte dal cinema che costruiscono chiaramente delle dimensioni alte. Per fare un esempio molto, molto concreto, molto semplice, Lupo Solitario di American Graffiti di George Lucas è una grande figura di DJ romantico che accompagna questo canto, questo coming of age un po' tardo, no? Che è l'esordio nell'età adulta di questi ragazzini della provincia americana, ma è anche un po' la fine del sogno americano. Siamo alle porte di un periodo che poi non sarà troppo bello per l'America, e Lupo Solitario è questa figura che, ascoltata alla radio in auto, sarà poi protagonista di una magnifica scena del film, in cui uno dei protagonisti, in cerca di questa donna che sfugge sempre al suo controllo in qualche modo, no, cerca di catturarla, di trovarla, questa donna che gli ha detto ti amo a mezza voce, si recherà nello studio di Lupo Solitario per mandare un messaggio a questa donna radiofonica per darle un appuntamento, e il DJ che è lì fingerà di non essere Lupo Solitario, però poi in realtà sarà sarà lui, infatti il messaggio in radio passerà. È più romantico di così, io non riesco a immaginare la narrazione della radio. È un grande narratore come George Lucas, l'ha fatto in maniera straordinaria.
5: Quali registi o attori hanno iniziato la loro carriera in radio?
6: Il primo che mi viene da citare di sicuro Orson Welles, anche se chiaramente lui la radio ci arriva in seconda battuta, perché lui aveva messo in piedi questa compagnia, il Mercury Theatre, che aveva grande successo e che fu chiamata in radio a portare i propri drammi, no? I drammi del Mercury Theatre in onda. Questo partì dal 1938, fecero varie cose, Dracula, l'Isola del Tesoro, Abramo Lincoln, il Conte di Montecristo, sino al 30 ottobre del 1938, quando mandano in onda il radiodramma che è La guerra dei mondi. Mettono in scena in una maniera realistica questa invasione degli alieni, che è notorio il fatto, semina il panico in tutta l'America. Gli ascoltatori che sono alla radio, che ascoltano la radio, non capiscono che si tratta di un radiodramma, perché è messo in scena come se fosse appunto una diretta giornalistica, no? Dell'invasione degli alieni, e ci fu un putiferio, si scatenò un putiferio, tutti scapparono, iniziarono a correre via, si cercava salvezza, via dicendo. Questo fece sì che Orson Welles diventasse una figura molto molto molto famosa, e quindi Hollywood, che alla fama subito accendeva i propri radar, lo chiamò, e questo gli permise di avere un contratto con la RKO, che era una mini major, si chiamavano all'epoca, cioè erano queste piccole case di produzione, non erano le major, quelle più importanti, la Fox, la Universal, via dicendo, erano piccole case di produzione che però avevano una libertà di azione maggiore, e infatti misero sotto contratto questo ragazzo di 26 anni e gli diedero carta bianca per fare il suo primo film. Questo primo film sarà uno dei capolavori della storia del cinema, che è Quarto Potere. Per lungo tempo incontrastato dominatore di tutte le top ten della storia del cinema, fatte per lunghi anni, e qui inizia la sua carriera, insomma. Quindi diciamo, la radio, partendo dal teatro, la radio è stata quella che ha permesso a Orson Welles di diventare Orson Welles. Poi andando su altri nomi, un altro grande di sicuro è Federico Fellini, che iniziava, sappiamo bene che lui è un umorista, un autore di vignette, ma poi questo gli permise di arrivare anche alla EIAR, che era l'ente radiofonico italiano degli anni 40, e appunto lui ha lavorato per lunghi anni alla radio. Lì tra l'altro ha conosciuto, proprio in radio, che conosciuto Giulietta Masina, dalla quale poi non si separerà più. Per esempio, lui faceva questi li chiamavano radio, le chiamavano radioscene, Chicco e Pallina, che era una coppia di giovani sposi estremamente ingenui, che sembrano un po' gli sposi che poi saranno i protagonisti dello Chicco Bianco. E quindi altro grande nome del cinema italiano che ha iniziato in radio è Alberto Sordi, sicuro, no? È stato un grande protagonista della radio, e dalla radio poi è arrivato anche al cinema. Se vogliamo arrivare in anni più recenti, mi viene in mente che per esempio il grande regista messicano Alessandro González Iñárritu ha iniziato facendo il DJ radiofonico in Messico, una radio rock messicana. Oppure vogliamo citare Fabio Volo, no? DJ di Radio DJ, appunto, che nel frattempo poi è diventato scrittore, attore, uomo di successo, insomma, anche cinematografico.
5: Massimo, un film poco conosciuto sulla radio che vale la pena riscoprire?
6: Direi che non so se sia poco conosciuto o meno. Per i cinefili e per chi ama Clint Eastwood è di sicuro un film molto conosciuto, però forse anche poco visto. Però ti cito il primo film di Clint Eastwood, Brivido nella notte, che è un film in cui Clint Eastwood, fin del 71, in cui Clint Eastwood interpreta un DJ radiofonico che ogni sera è protagonista di un programma radiofonico notturno, riceve spesso una telefonata di una donna che gli chiede di suonare per lui un brano musicale, uno standard jazz, Misty. Infatti il titolo originale del film bellissimo è Play Misty for Me, e in realtà poi stringerà una relazione d'amore con questa donna, che però si rivelerà una donna un po' pericolosa, anzi un bel po' pericolosa. Ecco, se non l'avete visto, vi consiglio di recuperarlo, è un è già un capolavoro di un regista come Clint Eastwood, che poi di capolavori ne farà davvero tanti, non esagero. Questo è un film, se mi piace forse poi l'idea di segnalarvi un film che sta tra l'altro per essere rilanciato in versione restaurata, ed è Radio On, è un film del 79 di Christopher Petit, prodotto da Wim Wenders. È un film molto particolare in cui la radio fa da accompagnamento, no? da tappeto musicale, sonoro, al viaggio di questo uomo che cerca di capire i motivi per cui il fratello si è tolto la vita. La radio è uno degli elementi fondamentali, e la musica è un elemento estremamente importante. Con colonna sonora ci sono i Kraftwerk, ci sono tanti altri grandi musicisti, tra l'altro tra i protagonisti c'è anche Sting. È un film che la radio in qualche modo la usa come accompagnamento, ma è un accompagnamento assolutamente importantissimo.
5: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 52, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOMI CR71 e un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Radio Koper dal centro trasmittente di Belikritz in Slovenia su 549 kHz, il 13 maggio alle 15:20 in sloveno, qualità della ricezione buona. Radio Salt Night of Oman dal centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 12 maggio alle 21:30 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Signal da Kaunas in Lituania su 666 kHz l'11 maggio alle 22:20 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Eliniki Radiofonia Tileorasis Radio News, si tratta di un programma della radiotelevisione greca dal centro trasmittente di Atene su 729 kHz, ascoltata il 12 maggio in lingua greca alle ore 22:10, qualità della ricezione buona. Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 12 maggio alle 22:05 in lingua spagnola, qualità della ricezione ottima. Cope Almeria da Almeria in Spagna su 1224 kHz l'11 maggio alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Escuchas Cope en la provincia de Almería.
5: Charlie Bravo Golf, CBC Radio 1 da Gander nel Newfoundland in Canada, Nord America, ricevuta su 1400 kHz il 14 maggio alle 3 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. BBC Radio Gloucestershire da Berkeley Heath nel Regno Unito su 1413 kHz il 12 maggio alle 22:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz il 13 maggio alle 22:35 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Castellón dall'omonima città in Spagna su 1521 kHz il 13 maggio alle 22:35 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Nacional della Repubblica Democratica Arabe Sahrawi da Tindouf in Algeria su 1550 kHz il 13 maggio alle 22:40 in arabo, qualità della ricezione buona. Whiskey Romeo Uniform da Jersey City nel New Jersey negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'11 maggio alle 02:20 in lingua coreana, qualità della ricezione buona.
8: WWRU Jersey City, New York, 1660 AM, WWRU.
9: 바른 방송, 좋은 방송, K라디오가 2시를 알려드립니다.
5: Whiskey Romeo Mike India Radio Miami International da Okeechobee in Florida negli Stati Uniti d'America su 5050 kHz il 12 maggio alle 03:50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5800 kHz il 10 maggio alle 20:15 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Gloria, emittente religiosa famosa della Svizzera che utilizza l'impianto trasmittente di Junglinster in Lussemburgo, ricevuta su 6140 kHz l'11 maggio alle 15.55 in lingua tedesca, qualità della ricezione ottima. Radio Educación da Città del Messico in Messico su 6185 kHz il 13 maggio alle 03.40 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 12 maggio alle 22 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Avia, si tratta di un'emittente pirata olandese, su 6270 kHz il 12 maggio alle 18.05 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Studio 29, emittente pirata che opera dall'Olanda, su 6285 kHz il 10 maggio alle 20.20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
10: This is Studio 29, shortwave broadcasting music from the east part of the Netherlands. For reception, can you email to studio29shortwave@gmail.com? Thanks for listening.
5: Radio Marquis, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6295 kHz il 12 maggio alle 18.10 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Pamela, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, su 6940 kHz il 10 maggio alle 20.30 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio New Zealand International, con studi a Wellington, centro trasmittenti a Rangitaiki, Nuova Zelanda, su 7440 kHz il 13 maggio alle 16 in inglese, qualità della ricezione buona.
11: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
5: Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 15190 kHz il 13 maggio alle 18.10 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Ed infine Radio on the Horizon International, attraverso la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, su 15420 kHz l'11 maggio alle 18 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione ottima. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
12: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: giorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
2: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino nel Modenese. Laureato in economia è disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.
3: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
2: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
3: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
2: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18.30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits

0: 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: No!
0: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme, e abbiamo deciso di lavorare su questa canzone, e così è successo. Così
0: e così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: impeccabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: Benvenuto weekend!
2: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.

0: benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
7: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
8: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 13:08.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, volume di traffico nella norma sul territorio del nostro paese. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti segnalati tra Orvieto e Fabbro, andando in direzione Firenze. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nel Veneto, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, che potrebbero creare disagi al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili i rallentamenti sul posto. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Emilia-Romagna, sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola è chiusa al traffico per il traffico che proviene da Ravenna. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 22 maggio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
2: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla Premier Giorgia Meloni, che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte, mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
1: Intanto, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Danny Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
2: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
1: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese, numero 25 al mondo, per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
3: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
2: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
3: Il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli Stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
2: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Con cui a Tecame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Volume di traffico nella norma sul territorio del nostro paese. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti segnalati tra Orvieto e Fabbro andando in direzione Firenze. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nel Veneto, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, che potrebbero creare disagio al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili i rallentamenti sul posto. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Emilia-Romagna, sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola è chiusa al traffico per il traffico che proviene da Ravenna. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 22 maggio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Solveig's giving up the fight.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
4: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere

l'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento. Quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione di una rivoluzione per te. Ti sento quando penso che

berretto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio.

Grazie, grazie. Adesso vi faccio. Grazie. Faccio un salto con te.

mio riflesso. Ogni nemico è uno specchio. Tutto acquista un

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, volume di traffico nella norma sul territorio del nostro paese. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti segnalati tra Orvieto e Fabbro andando in direzione Firenze. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nel Veneto, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera, che potrebbero creare disagio al traffico. Si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili i rallentamenti sul posto. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori chiuso fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Emilia-Romagna, sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola è chiusa al traffico per il traffico che proviene da Ravenna. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 22 maggio. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Everybody get up.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, la trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato, una promessa.

la battaglia si sposta verso Ambaraban. Nelle lettere precedenti abbiamo visto Michele e i suoi compagni lavorare sotto il fuoco nemico per riparare le linee di comunicazione. Ora il reparto telegrafisti è su una sella fra due cime. Le linee partono in tutte le direzioni come radici di un albero. Ogni dispaccio porta il peso di vite umane. Michele si chiede se sia diventato solo un ingranaggio di una macchina enorme, ma il pensiero di Angela lo riporta sempre alla sua umanità. Vicino ad Ambaradan, 14 febbraio 1936, lettera numero 9. Cara Angela, non so come iniziare questa lettera perché le parole sembrano troppo piccole per quello che abbiamo visto. La battaglia di Ambaradan è cominciata da pochi giorni, ma già sembra non finire mai. Le nostre colonne cercano di salire sui versanti, mentre l'artiglieria colpisce le posizioni etiopi. Gli avversari resistono con tenacia. Questa campagna si sta rivelando molto più difficile delle aspettative, forse sottovalutando la loro caparbietà. O forse è la forza della disperazione che rende uomini ancora così valorosi. Il nostro posto telegrafico è stato spostato su una sella tra due cime. Da lì partono linee fisse in tutte le direzioni, come radici di un albero che affonda nella montagna. E in cima l'ombra delle antenne è l'orizzonte che non smettiamo mai di guardare, nella paura che si possano danneggiare o vengano colpite. Ogni volta che arriva un dispaccio, sentiamo sulle spalle il peso di uomini che attendono un ordine. Sarà per loro la sentenza di vita o di morte, di attacco o di ripiego. Tremo al pensiero che, sentito l'ordine, un uomo sia andato diretto nelle braccia della morte, o forse che grazie ad esso si sia messo in salvo. Sono combattuto, le sensazioni corrono veloci e confuse come il vento in tempesta. Stamattina un reparto in avanzata ci ha telegrafato: sotto forte fuoco, linea radio interrotta, sono collegato via telegrafo, richiesta immediato appoggio artiglieria. Ho trasmesso subito la richiesta al comando, le dita che correvano quasi da sole sulla tastiera. Pochi minuti dopo, le nostre batterie hanno iniziato a colpire le posizioni indicate e il messaggio successivo ha detto solo: fuoco efficace, resistenza nemica ridotta, proseguiamo. Ho urlato dalla gioia, dalla tensione, dalla fatica. Ho urlato talmente forte che sono venuti a vedere se era tutto a posto. Li ho rasserenati e pochi istanti dopo l'incidente è stato dimenticato. Da tutti, ma non da me. In mezzo a tutto questo cerchiamo ancora di restare uomini. Stefano ha trovato il modo di scattare una foto di noi tre con le spalle alla montagna, come a voler rubare un istante di normalità in questo caos. Paolo rideva, ma nel suo sguardo c'era una stanchezza che non gli avevo mai visto, come se in pochi mesi fosse invecchiato 1000 anni. Ti confesso che a volte faccio fatica a riconoscermi. Quando traduco in numeri le lettere, il sangue e il sudore di chi combatte mi sembra di essere diventato un ingranaggio di una macchina enorme. Poi penso a te e ai miei. Penso a Milano, che forse ascolta alla radio i bollettini che parlano di successi e avanzate, e mi chiedo quale parte di verità arrivi davvero fino a casa. Se leggerai queste righe un giorno, ricordati che vicino a ogni collina conquistata ci sono stati notti insonni, amici che stringevano un fucile con le mani sudate, uomini che avrebbero voluto essere altrove. Ci sono tante di quelle lacrime e sangue nascosti sotto la sabbia che ci potremmo fare un nuovo mare. Insieme ai corpi, sotto la sabbia, ci sono sepolti i loro sogni, i loro amori e un futuro che non vedranno mai. E noi siamo qui, attori e osservatori di questo spettacolo di cui non sappiamo il copione. Io, Stefano e Paolo, legati da un'amicizia che qui, tra queste rocce, vale più di qualsiasi medaglia. Ti mando un pensiero che spero superi queste montagne più veloce di qualsiasi segnale telegrafico. Tuo Michele.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: Ho visto un re.
1: Sarò di scusa?
0: Ho visto

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radio transistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
2: Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben trovato, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, a posto, a posto.
0: Anche la luna piena, tutto a posto.
1: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Abbiamo qualcuno insomma che ormai è di casa, ma noi non siamo mai stanchi di sentire.
1: Esatto,
0: domenica.
1: È la terza puntata, è la prima volta che facciamo tre puntate.
2: Me ne rendo orgoglioso. Figlio,
1: sì, sì, no, ma è l'argomento poi, perché è stato molto seguito. Oltretutto,
2: fa piacere.
1: Sì, qui abbiamo Domenico Sforza col libro Storia di un mantello bianco, l'epopea di Nicodemo, ed è la puntata 61. Chi vuole ascoltare le altre due sono la 58 e la 59. Così intanto questo l'abbiamo detto. Ecco, io rileggerei la tua biografia perché chi non ci ha ascoltato prima così ti conosce. Architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, Domenico Sforza vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica. Tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università del Salento, unisce il rigore della sua formazione tecnica a una passione di lunga data per il Medioevo. Studioso di cavalleria degli

0: gli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico non si limita ai libri, organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. A guidare la sua penna in questo romanzo è però la sua lunga esperienza come capo scout, durata oltre 10 anni. E tra i sentieri e i fuochi di bivacco che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio. Molto bene. Ecco, io avevo preparato 3 domande che non abbiamo fatto l'ultima volta e te le faccio adesso. Un po' riassumeranno quello che abbiamo detto, però intanto vediamo la prima. Io ti vorrei chiedere questo. Uno dei momenti chiavi sembra essere l'incontro con il cavaliere musulmano Samir e la loro danza delle spade, di cui abbiamo parlato anche le volte scorse. Questa immagine è molto potente. Perché? Come può un duello o un confronto fisico trasformarsi in uno strumento di comprensione reciproco e saggezza, superando il concetto di nemico?
1: È una risposta abbastanza, diciamo, guardiamola al giorno d'oggi. Come può una spada trasformarsi in un dialogo? Basta volerlo, basta guardare, diciamo, quello che c'è di fronte non come un nemico, ma come una persona che magari in quel momento sta vivendo anche lui uno stesso progetto, chiamiamolo così, e magari il confronto e il dialogo può essere appunto la soluzione migliore, che invece affrontarsi, semmai invece si può far nascere un pensiero critico. Nel libro infatti il dialogo tra Samir e Nicodemo è uno scambio critico iniziale tra un disegno di prospettiva e lo studio degli astri. Quando arriveranno in battaglia si toccheranno e entrambi saranno soddisfatti, diciamo, di non essere caduti, diciamo, nella tentazione dell'uccisione, invece di essersi rispettati per quel che sono, ossia persone prima di tutto.
0: Okay, quindi
1: come una spada può trasformarsi invece appunto in un tocco più dolce e non un fendente. Lo stesso Fra Everard, quando ci saranno gli altri dialoghi, chiederà proprio lui: come mai non hai toccato con la spada, ma hai parlato con il cuore?
0: Ho capito. E quindi è una scena molto lontana dal sangue di Damietta, insomma. Siamo all'opposto.
1: Sì. Se volessimo paragonarlo sicuramente ad un percorso storico, sicuramente sì. Siamo praticamente agli opposti su quello che è successo, che poi succederà sicuramente sul discorso della battaglia a Damietta. Ma potremmo fare anche un altro paragone un po' più precedente. I Templari, l'esercito crociato, quando arriva praticamente nel 1099 alle porte di Gerusalemme, dopo un assedio durato settimane, entra e, perdonate il verbo, trucida praticamente di tutto di più, cristiani, ebrei, musulmani, senza guardare praticamente diciamo in faccia chi ha di fronte, senza capire che magari chi stava in quel momento per aver bisogno, no, ammazza tutti. Le cronache del tempo dicono addirittura che il sangue arrivava alle caviglie, cioè è un episodio molto forte che viene raccontato appunto nelle cronache del tempo. Questa cosa non succederà quando entrerà il Saladino, diciamo, dentro Gerusalemme. Io invece ho voluto raccontare un'idea diversa che può starci, invece di una barba la distruzione per senza volersi legare a chissà quale credo, la parola, il dialogo vale più di 1000 spade, può trovare più risposta che invece di un fendente.

0: Scusa Domenico, intervengo io perché ti voglio fare una domanda che molto probabilmente non c'entra molto, ma forse c'entra, poi me lo dirai tu in base alla tua risposta. Io vorrei anche per gli ascoltatori soprattutto che tu mi delineassi la differenza tra crociati e templari, cioè perché sai si tende ad avere un pochino...
1: Sono due cose diverse.
0: Esatto, però nel linguaggio comune o comunque chi non approfondisce certo. tanto queste cose ha un po' di confusione, per cui
1: allora,
0: ti do questo incarico insomma di un certo livello.
1: Allora, volendo per un discorso preciso e tecnico, è bene togliere un po' il termine crociata. Il termine crociata è un termine che nasce più tardi, nel 1500, molto più tardo, all'epoca dell'anno 1000. Questa spedizione o queste spedizioni, ok, venivano, il termine preciso che fu coniato dal Papa era passagium generalis, addirittura poi nei confronti di Jacques de Molay, insieme anche all'ultimo gran maestro dell'ordine giovannita, insieme a Clemente V, valutavano anche il cosiddetto passagium particularis, era il passaggio, cioè io dovevo far penitenza all'epoca, io cavaliere dovevo far penitenza dei miei peccati andando lì, quindi facendo questo passaggio da una zona all'altra, l'altra che si chiamava Outremer, oltremare. Il termine che immaginiamo noi, la Terra Santa, sono tutti termini tardi, per l'europeo quella zona era l'Outremer, l'oltremare, quindi quello che si divideva oltre appunto il mar Mediterraneo. Quindi questo è il termine preciso. Quindi il crociato, o che vuole essere il crux fero, quindi quello che porta la croce, erano tutti quei cavalieri, nobili, baroni, soldati, che venivano vestiti con questa croce, la croce rossa, chiamiamola così, e che andavano in battaglia, volevano espiare le loro colpe andando appunto in questa grande battaglia, insomma, che è durata, in questo grande progetto, chiamiamolo così. Ecco, un altro dettaglio: nelle cronache arabe non si parla di crociati. I turchi, o meglio per essere più precisi, chiamavano il nemico i franchi.
0: Sì.
1: Non c'era il termine crociato. Tutti gli storici, insomma, accademici di un certo spessore che trattano questi argomenti, quando arrivano a fare il confronto, come giusto che sia, anche con le biografie, diciamo, del mondo musulmano, leggono non crociati, i franchi, perché per loro erano questi, i franchi, che andavano lì in battaglia. Il templare invece è tutt'altra storia. Il crociato è anche ancora un succube, è ancora figlio di che cosa? Della cavalleria secolare. Quindi il nobile che va vestito tutto punto in battaglia con armature luccicanti, vestiti colorati, capelli curati, tutto un sistema abbastanza appunto legato a quella nobiltà terriera, che può essere il mondo franco per eccellenza, o il mondo inglese quando andrà Riccardo Cuor di Leone, o ecco, a tutta quella compagine nobile. Il templare è tutt'altra cosa. Il templare innanzitutto è legato ad una regola che smonta tutto questo. La regola di San Bernardo di Chiaravalle lega quest'uomo che a che cosa? All'obbedienza cistercense, povertà, obbedienza e castità.
0: Molto bene.
1: Un soldato che si pulisce di tutta l'apparenza. Per Bernardo il cavaliere templare, a differenza di quello che si vede su internet, le immagini, questi uomini o i figli tutti ben curati, non era mica così un templare. Il templare aveva, come dice Bernardo, deve avere la barba lunga e ispida, non deve avere timore di preoccuparsi della barba, aveva la tonsura.
0: Tant'è che il loro simbolo, i poveri cavalieri di Cristo, insomma, hanno un cavallo e sono in due sullo stesso cavallo,
1: anche
0: appunto
1: lì,
0: come segno di povertà, no?
1: Esattamente, però è anche, diciamo, volendo allargare il discorso, è anche che cosa? La dualità templare è che l'uno difende l'altro. Il cavaliere davanti difende il cavaliere che sta dietro, il cavaliere che sta dietro guida il cavaliere che sta avanti in attacco. Quindi c'è questa dualità fraterna, diciamo, di un altissimo livello. Ecco perché il credere templare è un po', diciamo, una sintesi di una nuova, appunto, come diceva San Bernardo, nuova milizia, questo nuovo milites più semplice, puro di pensieri, che ha un unico obiettivo, appunto la liberazione di Gerusalemme. Non deve preoccuparsi dell'apparenza, la sostanza gli interessa.
0: Certo, molto chiaro. Io potrei ancora semplificarlo e poi tu mi puoi correggere assolutamente. Dai. Se esco dal seminato, e mi sembra anche giusta la terminologia, ok, no, nel senso che sotto questa croce patente, questa croce rossa, ovviamente sì, ci sono stati i templari, ma nello stesso tempo poi successivamente diciamo che si è riparata, sotto questo simbolo si è fatto altro, si è fatta la conquista, la conversione e altro. Invece il primo tempo della croce patente era appunto proteggere i luoghi di preghiera, proteggere i pellegrini.
1: Teniamo da conto un altro dettaglio: il templare all'inizio, quando nasce, non nasce con la croce patente.
0: Esatto,
1: la croce
0: questo,
1: patente
0: bravo.
1: Arriverà molto più avanti. Esatto. All'inizio il templare era legato, diciamo, a che cosa? Alla croce di Lorena. Quando arriverà con il concilio di Lablus, nascerà praticamente la prima destinazione, poi arriveremo al concilio di Troyes, fino al 1139 con la bolla Omne Datum Optimum, il templare avrà un'evoluzione, si passerà dalla croce patriarcale, ho detto di Lorena, poi si passerà al nulla, per arrivare con Papa Onorio alla croce rossa.
0: Esatto, molto bene.
1: È un'evoluzione molto lunga, cioè non, il templare non nasce, ecco, d'amblè.
0: Ti aspettavo a Canossa, come si dice, proprio su Papa Onorio, che io c'ho veramente nel cuore. Lascio la parola di nuovo a Claudio, che ti fa altre domande, non ti interrompo più, poi dopo magari interverrò di nuovo, vai pure.
2: No.

0: No, grazie, grazie Domenico per questa spiegazione che è importante. Invece mi ricollego ad Amietta con la seconda domanda, che è una delle scene, penso, più belle del libro, che è quella della protezione dei deboli e nella cura dell'anima piuttosto che alla distruzione del nemico. Ecco, questo ribaltamento del concetto di cavalleria è il cuore che tu hai voluto scrivere nel tuo libro, e poi è questa la meditazione universale che spieghi di lasciare al lettore un po' il significato del libro?
1: Assolutamente sì, ho voluto, diciamo, mi piacerebbe che poi sia questo il lascito, ecco, che il cavaliere deve, ecco, valutare bene ogni situazione, e se la situazione in quel momento è di difendere o di curare una persona che sta male, un debole, più che invece mettersi a cavallo e andare contro un'altra persona, a maggior ragione lì c'è il vero cavaliere, perché il cavaliere valuta la reale situazione di pericolo, e quello, la reale necessità, dove lui deve dimostrare, ecco, appunto, quella nobiltà d'animo, quella purezza del cuore. Lui deve dimostrare il fatto di essere quella persona che va oltre e che sta lì per difenderti. Il libro racconta proprio questo, c'è l'episodio in cui lui dialoga, oddio, in un modo un po' più forte con Fra Raul, in cui Fra Raul schernisce Fra Nicodemo nel mentre sta curando un malato, dicendogli che cosa? Non è di un cavaliere questo atteggiamento, noi dobbiamo essere tali solo per imbracciare l'arma e andare in attacco. Lui cosa fa, Nicodemo? Cita San Bernardo e dice: no, noi siamo cavalieri anche e soprattutto quando curiamo chi sta male. Questo stesso episodio lo si troverà quando sarà in Spagna, in cui si troverà con un manipolo di soldati, invece di andare contro la riconquista contro i Mori, cosa farà? Deciderà di difendere una mamma con dei bambini. Ecco, il cavaliere valuta la situazione in cui realmente a lui serve, e in quel momento era difendere un debole.
0: Sì, è una bella scena. E adesso io mi collego a un'altra scena che è molto bella, di cui abbiamo già accennato comunque, che è quella con il precettore. Che emerge una frase che è folgorante proprio: il vero cavaliere è ciò che resta anche quando il mantello viene tolto. Quindi in un mondo come quello del XII secolo, dove l'abito e il rango definivano l'uomo, cosa resta davvero di Nicodemo una volta che il suo mantello non c'è più? E poi quanto il mantello, che è un simbolo, deve avere il suo ruolo nella cresta e nelle scelte di un uomo o una donna? Ecco, questo mi sembra un po' riassunto di quelle bellissime pagine.
1: Beh, sicuramente sì. E cosa resta? Quello che resta quando togli il mantello, a sto punto, è il vero cavaliere. Perché il mantello sì, ti rappresenta, ti identifica, la croce patente rossa, ecco, o un templare, oppure magari o il mantello nero con la croce rossa, non è un cavaliere, è un sergente. Ok, ti sto identificando, ma è una identificazione apparente. E se io ti tolgo il mantello, tu che fai? Non ti senti più nulla o ti senti no? Io sono sempre cavaliere, anche quando non c'è il mantello, anche quando devo sporcarmi le mani e curare un lebroso, come capitava spesso, o quando devo curare un malato che mi sta chiedendo aiuto e quindi magari devo sporcarmi il mantello. Ecco il discorso che facevo anche con Bruno: il templare aveva il mantello sporco, non doveva guardare l'apparenza, la croce, come dice Fra Eberhard, non deve essere un qualcosa di marmoreo, no, deve sporcarsi, perché è lì in cui si vede la reale cavalleria umana, nel bisogno, non nell'apparenza, ecco, che era tipica del XII secolo. La cavalleria secolare già esisteva, l'amor cortese l'ha fatta da padrona. San Bernardo smonta tutto questo per cominciare a far capire che deve nascere un cavaliere nuovo, un uomo nuovo.

0: Cioè, ci sarebbe un po' da dire, Domenico, ai giorni nostri, siate cavalieri, anche se non avete il mantello, se niente può comprovare come simbologia che lo siete.
1: La proiezione è quella, ma non è una cosa semplice, perché all'epoca tu fai un templare giurava. Oggi difficilmente qualcuno giura, e se giura, salvo casi in cui logicamente un po' più alti, esercito in cui diciamo il giuramento, la fedeltà alla bandiera è un po' quasi indotta, all'epoca era un motivo di carattere poter giurare di fronte a Dio, di fronte al re. Qual era uno dei tanti giuramenti del templare? Qual era? Il cuore alla dama, la spada al re, la fede a Dio, l'onore a me. Queste sono parole fortissime.
0: Certo.
1: Non sono parolette che tu dici così.
0: No,
1: l'onore a me, come a dire che, come dice anche per il templare, qual è la miglior vittoria, come dice Bernardo, la miglior vittoria in battaglia? La morte. Oggi è difficile una cosa del genere. Mm. O sentirla per davvero.
0: Infatti io ricordo che i templari chiamavano i loro fratelli che erano passati dall'altra parte come i fratelli viventi, cioè nel senso che i viventi veri erano quelli che insomma erano andati dall'altra parte, magari morendo in battaglia o servendo, ecco, questo era un po' il ricordo
1: perché
0: che
1: avevo. Perché avevano servito la più nobile causa che era in quel momento, ecco perché quindi per il discorso di prima che diceva Claudio, il cavaliere è quando poi cade tutto e tu che fai? Te ne vai? Raccogli i pezzi? No, i pezzi poi si raccolgono, devo adempiere ad un mio dovere. Questo è l'obiettivo principale.
0: Bellissimo, bellissimo. Mi sa che faremo altre 12-13 puntate con te, Domenico. Non so per... Allora, ascolta una cosa, ti vorrei dire questo. A parte che ho saputo da Claudio che molto probabilmente verrai a fare un firmacopie qua nella nostra zona.
1: Stiamo aspettando la decisione. Appena sarà tutto confermato, sarà un piacere.
0: Io ci sarò sicuramente, magari, chi lo sa, magari riusciamo a fare una puntata, se riesci, al mercoledì o comunque quando ci sarà, riusciamo a fare una puntata qua direttamente in radio, se
1: sarà
0: avrai il piacere di farlo.
1: Sarà un piacere.
0: Ok, per cui io attendo notizie da Claudio in modo di poterti conoscere dal vivo, ok? Che
1: certo,
0: così
1: certo.
0: Ci vedremo con i nostri mantelli con la corona.
1: Perché no?
0: Ok.
2: No, infatti abbiamo già prenotato il nome, stiamo aspettando la data. No, perché viene da Brindisi lui.
0: Lo so, assolutamente. non viene
2: da qui vicino.
0: Non è una cosa facile.
2: No, ma su questi argomenti si può parlare dei mesi, non è che... Quindi io, Domenico, ti ringrazio, il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguito anche questa volta, MRC Radio con Bruno che è qui di fianco da me, Domenico e quindi tutti quelli che ci ascoltano. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book On Air, autori radio presenti sulle principali piattaforme di streaming audio.
0: Molto bene, molto bene. Domenico, io ti ringrazio. Innanzitutto
1: grazie,
0: vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori di comprare libri, di preferire i libri alla televisione, non alla radio, perché sennò mi remerei un po' contro. Aspetto di conoscerti e insomma rimando anche te e Claudio alla prossima puntata. Grazie
1: bene.
0: Per l'ascolto e buona serata con i programmi
1: grazie
0: di MRC. Ciao Domenico, a presto.
1: Ciao,
0: grazie. Ciao. Molto bene, ok, finisce qui. Buonanotte, ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
4: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: trovate, ben trovati, ben trovate care ascoltatrici e cari ascoltatori. Siamo sempre Antonio e
1: Olivieri e Vincenzo Zacchiroli, con sotto l'occhio vigile e attento del regista Bruno Lavoce.
0: Per Bacco, vedi, tu ti ricordi delle persone importanti, è giusto, va bene così. Comunque, e dobbiamo anche dire, sai che guardavo qua, che siamo arrivati alla 31ª puntata di questo programma. Ma ti pare? Cioè, a me sembra ieri che abbiamo cominciato.
1: Anche a me.
0: Insomma, di settimana in settimana, 31 puntate.
1: È un buon segno di vitalità, non c'è dubbio.
0: E in queste puntate abbiamo parlato molto di Giuseppe Verdi, affermando come naturalmente sia doveroso anche poi verso altri importanti autori dare spazio, dedicare qualche puntata. L'ultima volta abbiamo dato appena un assaggino di Gioachino Rossini, e questa volta credo che faremo un po' qualcosa di più, ma iniziamo mantenendo proprio la promessa fatta nella puntata precedente di far ascoltare, anche se a me piaceva fosse venuto il sole, ma invece il temporale del Barbiere di Siviglia.
1: Sentirete che comincia proprio con le prime gocce di pioggia che cadono, come avviene nella realtà.

0: Gioachino Rossini è un autore che fino a qualche decennio fa era relativamente poco conosciuto, o meglio, di Rossini erano molto conosciute poche opere. La riscoperta del vasto repertorio rossiniano è avvenuta a partire dagli anni 80, 70 forse, ma comunque soprattutto dagli anni 80, grazie alla Fondazione Rossini di Pesaro, città natale del maestro, e al Festival Rossiniano, che si tiene tutti gli anni nel mese di agosto a Pesaro, in cui vengono riproposte tutte le opere del maestro e non solo quelle 3, 4, 5 che da sempre sono in repertorio. Adesso vi facciamo ascoltare un brano da un'opera di Rossini intitolata La donna del lago, ed è la cavatina, cioè l'aria di ingresso del personaggio, la cavatina della protagonista femminile Elena o Mattutini Albori. È un brano estremamente delicato, abbastanza tipico della poetica rossiniana.
1: O Mattutini Albori, vi ha preceduti amor, da brevi miei sopori a ridestarvi ognor tu vieni, o dolce immagine del caro mio tesor. Fugge, ma riede il giorno, si cela il rio talor, ma rigorgoglia intorno di più abbondante umor. Tu a me non torni, o amabile oggetto del mio ardor.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Juni Anderson.

Quella che ascoltiamo sottofondo è l'ouverture di un'altra opera rossiniana, anzi dell'ultima opera che il maestro ha scritto, che è il Guglielmo Tell. Adesso, un giorno ve la facciamo ascoltare bene dall'inizio alla fine, oggi va solo in sottofondo, ma ascoltiamo un'altra delle famose sinfonie ouverture rossiniane, che è quella della Gazza Ladra.

0: L'interpretazione era quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E adesso passiamo a due brani molto famosi, di quelli che invece sono stati da sempre in repertorio in tutti i teatri. In questa trasmissione spesso abbiamo evitato i brani maggiormente conosciuti a vantaggio di qualche cosa magari in più, un pochino più di nicchia. Qui invece proprio vi facciamo ascoltare di seguito due brani molto molto molto famosi, e sono le due cavatine, cioè le due arie di ingresso nel Barbiere di Siviglia, con cui si presentano dapprima Figaro, uno dei due protagonisti, dei tre anzi protagonisti maschili, e poi Rosina, la protagonista femminile. Partiamo dalla cavatina di Figaro.
1: Largo al factotum della città, presto a bottega, che l'alba è già. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo per verità. Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta.
0: L'ascoltiamo dalla voce del baritono Nicola.

torna notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raser e pettini, lancet e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancet e forbici, raser e pettini, al mio comando.

chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quale parrucca, resto la barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: L'altra cavatina, come vi dicevo, è quella di Rosina. Siamo sempre nel barbiere di Siviglia. Il personaggio si presenta e fa capire subito che, anche se all'apparenza è docile, buona e tranquilla, però è anche molto determinata nel perseguire ciò che lei desidera, e ciò che desidera è quello di fare l'Indoro, così almeno lei crede che si chiami. In realtà si tratta del conte d'Almaviva. Vincenzo adesso ci legge l'ultima parte del testo, che è quella un po' più significativa sul carattere del personaggio.
1: Io sono docile, sono rispettosa, sono ubbidiente, dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar, ma se mi toccano qua nel mio debole, sarò una vipera, sarò e 100 trappole prima di cedere farò giocar.
0: L'ascoltiamo in una registrazione dal vivo, dove quindi sentirete anche qualche rumore di scena, qualche però ho scelto questa interpretazione perché è del mezzo soprano Teresa Berganza, che secondo me è stata la miglior Rosina di tutti i tempi.

0: Per concludere questa puntata vi riproponiamo un brano che vi abbiamo già fatto ascoltare un po' di tempo fa, però credo che non dispiaccia a nessuno ascoltarlo nuovamente. Si tratta della preghiera nell'ultimo atto dell'opera Mosè di Rossini, preghiera intonata da Mosè quando il popolo ebraico arriva sulle sponde del Mar Rosso inseguito dai militari egiziani e rivolge questa preghiera, dopodiché si verifica il famoso miracolo dell'apertura delle acque del Mar Rosso. Mosè intona questa preghiera dal tuo stellato soglio, di cui adesso Vincenzo ci legge il testo.
1: Dal tuo stellato soglio, Signor, ti volgi a noi, pietà dei figli tuoi, del popolo tuo, pietà. Se pronti al tuo potere sono elementi e sfere, tu, amico, scampo a dita al dubbio. Errante pie, pietoso Dio, ne aita, noi non viviam che in te. La destra tua clemente scenda sul cor dolente e farmaco soave gli sia di pace almen. Il cor che in noi già pave, de tu conforta appien.

0: siamo giunti al termine anche questa volta, e ci auguriamo come sempre che vi siano stati graditi i brani musicali che vi abbiamo proposto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, cari ascoltatori, cari ascoltatrici.
1: Intanto, a furia di evocarlo, almeno qui dove siamo noi oggi a parlarvi, qui da noi il temporale è venuto proprio, e quindi abbiamo del potere,
0: abbiamo del potere,
1: teniamone conto.
0: Un po' l'abbiamo noi e un po' ce l'ha Rossini col temporale che abbiamo ascoltato prima.
1: Appunto, siamo per salutarvi Antonio Olivieri
0: e Vincenzo Zacchiroli. Buonasera.

ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

torna tutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua. I vostri tre amici, le vostre tre palline di Natale sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente,
2: e Diego Chateau pure.
1: Pensavo tu dicessi i tre amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello sì. Il pappagallo
0: Disney. Certo, i tre amigos,
1: con Steve Martin,
0: Vi rendete conto che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: Allora,
2: vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia? Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Samba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098-711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato da fare questa settimana.
0: Social media manager quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente è
1: andata a fare. E non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così. Lo sappiamo. Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Certo. Quindi è l'adrenalina.
2: Ero abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
1: Mi metto
0: di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva un
0: non è questa
2: c'è il Marini che sta già cristando, non aveva un video, gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, se lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro il mio Luca.
1: Tic che?
0: Tic dei due talk, capito? Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, è Power927927, scrivetelo con i numerini, in cifra, diventate nostri amici, metteteci il like, guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie. Bravo. Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia, ed è questa qua.
3: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder. E qui
1: Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande. Mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: vi tocca aspettare,
0: dovrete sopportare tutte le stupidate Dan Marini e fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma diciamo così.
0: Titolo strano, eh. Titolo.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani, playlist. O dopodomani,
0: capito? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: Sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh? Cioè.
1: Vabbè, io gli
0: è la fine della traccia. Vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
1: non
0: omaggio.
1: Non nasconde le sue.
0: Prince, ragazzi,
2: quarto album di Prince.
0: Braccia rubate all'agricoltura nel Wyoming.
2: Quarto album di Prince, c'erano almeno altri 3 o 4 pezzi che valeva la pena ascoltare. Controversia era la title track, era tutto un giochino su sei bianco, sei nero, sei gay, sei etero. Era un po' blasfema come canzone, tipico che... di Prince. E mi
0: sì, perché c'era una parte del Padre Nostro.
2: C'era anche una parte del Padre Nostro nel testo della canzone.
0: Sì. 1981, il 21 aprile invece del 2016 era la data della scomparsa di Prince, che abbiamo quindi voluto omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata momento Respect.
2: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
0: In che senso erano legati?
2: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
0: Ah, ok.
2: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind, ma
0: non sono stati pubblicati contestualmente.
2: Assolutamente.
0: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
1: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
0: Il baffo da crema era.
1: Vamos!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi il successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Le Flaveur con Mandolay. Cosa significa Le Flaveur? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici oh, buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Beh, l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grazie.
2: Dissacranti come al solito. Cosa vabbè, volete dici... farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione, precisione assoluta il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Sì. Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.

0: Pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Scansati. Questa però è una selezione no de Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La tieca.
0: E sono?
2: Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo, In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché le tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè il
1: led bianco diventa
0: rosso, mi spettina quest'aria che il subwoofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life, I'm Caught Up in One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno
1: smirato.
0: Stranissimo. E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora, nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: certo che erano proprio bravi delegation, eh. Mamma mia, che bravi!
1: Insomma, bravi.
0: Eh sì, poi con l'inconfondibile voce di Jody Watley, che si sa, è stato vocalist in delegation.
2: Non era Shaka Khan nei delegation.
1: No, sbagliato. Quindi adesso la prossima comunque, è degli Shalamar, no?
0: La prossima è degli
1: Shalamar.
0: Ma ragazzi, ma qua siamo mica dei professionisti inventati.
2: Comunque andatevi a cercare su YouTube Second Time Around, che faceva parte di quest'album.

0: è quello che preferisco in assoluto della loro discografia.
1: Questo non è Make the Move.
2: Non voleva metterlo, non c'è niente da
1: Make the Move.
0: Certo, Make the Move. Però adesso stiamo confondendo i nostri amici all'ascolto, che se sono lì col tentativo di sciazzammare faranno una confusione che non finisce mai.
2: Beh, se torniamo a sciazzammare sta roba qui,
0: torniamo seri, dura, questi sono i Delegation, sono proprio loro. Haresh, number 9.

0: Mezzanotte, Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dicono che ognuna quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita.

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.